Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:01.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:01.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%, ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Sorriso!
14: Cari amiche!
15: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: In aria i calzini!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io!
20: Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
21: Perché se non deghi, non ci credi!
22: Let's go! Da MyDioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyDioWorld.
13: Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Ciao. Ciao. Sempre il solito problema, ogni qualvolta apro il microfono mi parte la rastichella, mi parte la voce, mi parte la voce. Hola, buongiorno, come è andato fine settimana? Anche se per noi non è cambiato niente, perché c'è stato un appuntamento ieri mattina, anche sabato, poi l'appuntamento televisivo. Siamo sempre spalla a spalla, io con voi, voi con me. Va bene, avete fatto qualcosa in queste due giornate? Volete raccontare? Se volete raccontarmi, raccontate, se no, insomma, tenetele per voi. To, ciapa. Allora, vediamo. La regina madre, come è messa stamattina?
1: Pronto? Con una serie.

0: questo lunedì, siamo sicuri che oggi è lunedì, devo chiamarlo. Uomo calendario Venerino.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Buon inizio settimana.
0: Sì.
1: Speriamo che sia una bella giornata oggi, serena
0: e variabile.
1: E ciao a tutti voi, ciao.
0: Ok. Va bene, dai. Dicono che da stasettimana, insomma, le temperature va vum, sapete come comportarvi, è inutile che vi dica. Aspetta che mi scrive anche Enrica. Enrica di Treviso, vorrei sapere il titolo. Alle 4.35, ragazza, io non sono bravo come i miei colleghi ad andare a guardare. Io dormivo a quell'ora. Erika, un abbraccio. Allora, andiamo con la musica, la musica Spinelli Cordani, una bella compagnia cantante con il Cavaliere, e dopo si attacca con l'oroscopo del giorno.

Tech Cabanda, andiamo con l'oroscopo. Primi tre segni, Ariete. Saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito d'osservazione e ad un'attenzione sempre più desta. Nelle faccende sentimentali prendete l'iniziativa, basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta. Toro, le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vostra vita privata e lavorativa. Dovreste prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Gemelli, con la luna nel segno sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto. Ottenere i migliori desideri nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. Va bene, questo è quanto. Adesso mi devo occupare, aspetta, perché mi telefona dalla Svezia. Manda messaggio dalla Svezia, chi è? Come si chiama? Ah, Bicio di Verona, Bicio, lei è un grande Bicio, Bicio da Verona, sono in vacanza dalla figlia in Svezia, temperatura massima 20 gradi, buona giornata, una canzone della Cavanna, c'è una canzone della Cavanna tanto per scaldare un po', insomma, l'atmosfera, no? Alzare un po' la temperatura con questa bella ragazzotta, che canta molto bene. 20 gradi sarebbe... Oddio, temperatura giusta, diciamolo, dai.

0: Che te lo castra piva con Sipario, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Celeste di Pozzo Novo. Buongiorno, voce melodiosa, vede in questi giorni mica tanto perché è un po' di tosse, però dai, sta passando. Sono Celeste di Pozzo Novo. Ciao Celeste, per cortesia, se puoi la canzone Sipario. Un abbraccio, e allora assolutamente accontentatissima. Devo andare a salutare chi secondo me si è appena svegliato. Sentiamo.
1: Buongiorno
0: Miri.
1: Da me è uggioso, però comunque sono di buon umore anche perché oggi inizio il mio centro estivo.
0: Oh, che bello.
1: Che terminerò il 15 luglio. E che dire? Non so se sia la buona notizia, ma...
0: Come no? È certo!
1: Dato che sono usciti i tabelloni che dicono chi viene rimandato, chi fermato e chi invece promosso...
0: Sì...
1: Beh, a me hanno promosso quest'anno,
0: che
1: quindi
0: bello.
1: Sono veramente molto contenta. Un abbraccio e buona giornata.
0: Ma che bello, brava Miriam, finalmente ce l'abbiamo fatta. Complimenti Miriam, brava. Adesso goditi l'estate, dobbiamo festeggiare, eh. Questa è una bellissima notizia, perché lo sapete che Miriam noi la seguiamo durante tutto l'anno scolastico, la teniamo concentrata sui libri e sulle varie verifiche e siamo contenti, quindi è come se ci avessero promosso un po' tutti, eh. Ti festeggiamo con un bel ballo di gruppo. Arriva Gio Valeriani, un, dos, tres.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo.
7: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Omar Lambertini con questo bel brano dal titolo Ti stringerò. Io vado a salutare l'amica Maria Grazia di Tolmezzo che ci richiede proprio questo brano, un abbraccio, vorrei dedicare questo brano, grazie mille, un saluto cara Maria Grazia, un grande abbraccio, un buongiorno all'amico Nicola da Ponte sul Brenta, Raffaella di Asolo, buon lunedì anche a te, arriva il buongiorno anche dell'amica Luigina con una pompa non di benzina ma di caffè, il pieno, grazie, di caffè. Effettivamente il lunedì anche nei mesi estivi, nei mesi caldi, comunque svegliarsi sempre un po' così, anche se vabbè, per carità, quando fuori una bella giornata, poi ora inizia ad esserci anche un po' meno traffico, no? E quindi va bene così. Si continua con la musica, vado ad accontentare la richiesta musicale di Daniela da Gorizia con Matteo Tarantino e questa bella Begin, Lasciami cantare. Tra poco arriva anche Tiziana che torna, torna Tiziana con l'argomento del giorno. Vediamo oggi, in questo lunedì 15 giugno, dove ci porta.

Una bella schizomba ci tiene compagnia alle 8:48 minuti primi. Saluto l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, che ieri in quelle zone ha visto una delle nostre orchestre, cioè una delle orchestre che sentite anche su Radio Sorriso e Rodigine. Bellissima serata. Bene, dai, sono contento. Cara Fiorella, un saluto e un buongiorno anche a Sandra da Gemona del Friuli e un buongiorno anche a Rita da Magnago. Tra l'altro, io vi devo ricordare una cosa importantissima, perché noi abbiamo una bellissima pagina su Facebook e un'altrettanto bella pagina su Instagram, dove mettiamo un sacco di contenuti, anticipazioni, anteprime, ma anche dove vi portiamo all'interno dei vari eventi che seguiamo. E proprio ieri sera la nostra Antonella è andata proprio a vedere una bella serata, una serata di Marco Dazzi che era qua in zona, e tutti i video poi li trovate sulla nostra pagina. Quindi mettete un bel mi piace, un bel segui, perché noi vi portiamo ovunque, cioè proprio veramente qualcosa di straordinario. Radio Sorriso con 3R sia su Facebook che su Instagram. Noi continuiamo con la musica, tra poco argomento del giorno. Io ho dato una sbirciata, oggi è interessante anche oggi, ma Tiziana e Antonella ve lo inoltreranno, io sapete che ormai mi sono abituato a avere due vallette, quindi sempre in due dovranno essere.

0: Maurizio Amedeo, cumbia DJ, e arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Mi stavo chiedendo, insieme alle due vallette, Tiziana, bentornata intanto.
2: Grazie.
0: E bentornata anche ad Antonella.
2: Buongiorno, grazie.
0: Mi stavo chiedendo perché urlo. Poi mi sono risposto da solo. Ho detto, forse sto diventando un po' sordo. Scusate. Aperta e chiusa parentesi, buongiorno ragazze.
3: Buongiorno Sorrisini.
0: Buongiorno, ecco, Tiziana, dove ci porti
2: qua
0: oggi?
2: Buongiorno anche da parte mia. Oggi parliamo di intrattenimento, non è musicale, ma come intrattenivate le vostre giornate nei periodi estivi? Adesso è cominciata l'estate, io mi ricordo appena finiva la scuola ci si trovava tutti in piazzetta, lungo le strade, a giocare, anche perché ai miei tempi, non so, forse Antonella è più giovane,
3: insomma.
2: Sì, sei molto più giovane di me, come giovannino,
3: ancora di più.
2: È un baby proprio, comunque ancora col ciuccio
0: baby,
2: in bocca,
0: sì,
2: ecco.
0: Baby, sì.
2: Io mi ricordo che si facevano queste cose. Tu invece, Anto, che cosa
3: facevi? E a parte nuotare, perché è sempre stato nel DNA, ma se no giocavo con mio cugino nel cortile della nonna. Quindi comunque con la palla si stava sempre fuori. Tu?
0: Anch'io stavo fuori, quindi a giocare con la palla o a nascondino. Una volta quando giocavi a nascondino per il quartiere, poi ti ritrovavi a nasconderti ovunque, no? Però era bello perché era un nascondino enorme. Oppure se stavo a casa giocavo con quelli che erano, sai, i giochi per i maschietti.
3: Certo.
0: Ora non posso fare nomi perché sarebbe qualcosa di commerciale, però giocavo le varie macchinine, le varie piste eccetera che avevo. Pensa che avevo una pista che girava per tutta la casa, io,
3: che bello,
0: di macchinine, sai, quelle col telecomandino,
3: sì,
0: che sotto avevano anche,
3: sì,
0: i punti per
3: .
0: E io, mio fratello me ne ha regalata una e mi ha fatto una pista per tutta la casa,
3: che bello,
0: e quindi giocavamo,
3: quindi
0: anche
3: passavi
0: così
3: il tempo comunque.
0: Sì, poi mi aveva, dopo una settimana, l'ha fatta sparire perché giustamente ho detto, io non posso tenermi una pista per tutta la casa, però è stato bello quella settimana.
2: Allora lanciamo dunque la domanda ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori di Radio Sorriso. Insomma, il quesito del giorno è questo: prima di cellulari, social e internet, come passavate i lunghi pomeriggi d'estate? Quali erano i giochi, le avventure, luoghi di ritrovo, i ricordi? Vi vengono subito in mente, dai, raccontateci un episodio che vi fa ancora oggi ricordare con piacere, insomma, con nostalgia, che vi fa sorridere anche,
3: certo,
2: magari.
0: Anche perché una volta senza i cellulari si ci ritrovava giù. Non c'era un orario.
2: Esatto.
0: Ma il pomeriggio era giù.
3: E
0: poi
3: non mancava nessuno immancabilmente.
0: È vero, cioè
3: adesso gli dai l'orario,
0: è
3: a qualcuno. Niente.
0: Invece senza orari. Va bene, dai, raccontateci magari cosa fate fare anche ai vostri nipoti, perché
3: certo,
0: magari
3: esatto,
0: i nostri nonni, come dire, all'ascolto tendono a togliere il telefono e a far giocare di più i nipoti.
3: Giustamente.
0: Raccontatecelo. Intanto io vi ringrazio. 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovi allo 0423
3: 73 66 80
2: oppure 01 finale.
0: Oppure, vabbè, dai, in qualche modo fatecelo sapere.
2: Dai,
0: grazie
2: Giovi,
0: ragazze.
3: Ciao.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Sono le 9:02. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega, è leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
18: In aria i calzini!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
19: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
20: deghi andare su deghi.it.
21: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
22: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
19: E poi deghi cucinare per 16.
21: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi provare. Deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Luca e Blue Moon con Parigina, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme. Si parla di pomeriggi d'estate, pomeriggi in cui cosa facevate quando ancora non esistevano cellulari e social? Stavate in giro, giocavate a nascondino con gli amici, aiutavate, perché poi effettivamente una volta si aiutava tanto anche la famiglia. Sentiamo l'amica Carolina di Conegliano cosa mi racconta. Ciao Carolina!
1: Ciao da Carolina di Conegliano. Le mie giornate, sì, quando la scuola era chiusa, erano tutte uguali. Quel giorno che finivo la scuola andavo in malga da mio papà, perché mio papà aveva mucche, pecore, capre, cavalli, eccetera.
0: Ok.
1: Quindi da quando era finita la scuola al primo giorno io passavo le mie estati in montagna a guardare le mucche e una mia sorella guardava le pecore, e queste erano tutte le giornate così. Mi arrabbiavo molto perché tutti facevano, erano assieme, giocavano, però a 56 anni dico, ho fatto delle belle estati. Ciao.
0: Vedi, perché poi si capiscono dopo, no? Mi hai anche stimolato un ricordo, perché anch'io da piccolino andavo spesso nella casa in montagna con i miei che la stavano mettendo a posto, eccetera, e mi arrabbiavo un sacco, dicevo, ma io voglio andare con i miei amici, non voglio, eh? Però poi effettivamente adesso che sono un po' più grande dico, beh, ho comunque passato delle belle estati e soprattutto ho imparato un sacco di cose, che è importante. Si continua con la musica, tra poco arriva il nostro Alberto Acerbi a darci il buon lunedì, a darci degli utili consigli. Intanto la voce di Manuela, orchestra Roberto Scaglioni con L'orto di Luisa.

0: Ed è arrivato lui, Alberto Cervis. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno a te, un saluto alle famiglie, buongiorno care amiche, cari amici di Radio Sorriso, un saluto a te, buongiorno, buon lunedì soleggiato. Allora, cari amici, care amiche, cari tutti, tutti. Allora, io sto imbottigliando per darvi un prodotto fresco, ma non ne abbiamo quasi più, ve lo dico prima, lo sto dicendo da un po' di tempo, tu mi sei testimone di questo. Tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda imbottigliamo il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Io ho bloccato il prezzo per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio, quindi date ascolto Alberto Acerbis, guardate in cantina, quanto olio avete? 3 bottiglie, arrivi fino a dicembre con 3 bottiglie? Ah, penso di no, ne hai 4, prenotalo, non devi pagare niente prima. Tu dici, sono Francesco, abito a, voglio le mie 6 bottiglie di olio, per quando le vuoi Franceschino? Io le voglio per fine luglio, io le voglio per metà luglio, io le voglio per fine giugno. Per noi non è un problema, l'importante è dire ascolto Radio Sorriso, sapere che stai acquistando un olio extravergine di oliva di altissima qualità che nasce sulle sponde del lago di Garda, sapere che a crudo ti accompagnerà con dei piatti straordinari per tutta la primavera che sta finendo e l'estate, che ti fa bene alla salute perché l'olio Acerbis è un nutraceutico, lo sapete, nell'essere consumato combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la digestione, è afrodisiaco, no, faccio apposta, non è afrodisiaco, però è molto buono. Quindi, siccome io non vado a prendere in Tunisia e in Spagna e in Grecia per accontentarvi, vi dico, investite sulla vostra salute e sul vostro buon gusto. Chiamate questo numero, 30 68 40 40 08 030. 68 44 08. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis che vi accompagna fino a novembre e dicembre. Ancora, solo tanto 4 euro. Non lo pagate. Stamattina, le 20 telefonate, avete bellissimo magino da parte mia perché c'è il sole. Voglio bene, ma.
0: Grazie Alberto.
1: Ciao, dai, avanti, avanti.
0: E allora ripeto il numero 030 68 40 408. Chiamate e approfittate subito di questa bella, di questo bel regalo che questa mattina Alberto vi fa e poi logicamente vi ha spiegato lui come fare per quanto riguarda l'olio. Alberto, io ti ringrazio, ricordiamo una cosa importante insieme, però che più tardi troveremo la dottoressa Miriam.
1: Grande successo, grande successo. Grazie,
0: ciao Alberto,
1: a voi.
0: Grazie, buona settimana, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E noi continuiamo con la musica e arriva Matteo Tortola con Brasileira.

Annalisa Simeoni con un fiume amaro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amica Luciana di Tessera, che mi dice: quando io finivo la scuola in estate, beh, non

0: tranquillo, perché il prezzo è quello giusto.
1: E devi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
2: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché?

Balla Sax, bella anche questa cumbia dal titolo appunto Balla Sax di Cimarelli, Boldrini, Olivotti, Loretucci, molti hanno contribuito a renderla così piacevole. Allora, torniamo alle serate invece del Sorriso in Piazza. È iniziata l'estate, si sa, e Sorriso torna su tutte le piazze. Dove ci chiamano? Noi veniamo. Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, venerdì prossimo, venerdì 26 giugno, non questo, l'altra settimana. A partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con il nostro direttore Alex, io e Max. Io sono Tiziana. Super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit, Dillo alla Luna. Ci sarà anche Graziano Cianni, giovane interprete, grande autore di tanti successi, uno degli ultimi, Rapsodia, con i ballerini della scuola di ballo Prestige. A disposizione area drink food, quindi segnatevelo, non venerdì 19, ma venerdì 26 alle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e con Alex, Tiziana, che sono io, e Max. Vi aspettiamo. C'è una richiesta per la mia vicina Alvio ed Elena.

l'avrete riconosciuto, Cici Guitar Condor, questa era Sultan Swing. Allora, torniamo ai vostri messaggi. Ciao Tiziana, mi metti una bella canzone di Pietro Galassi per Alessia? Grazie mille. Luigi richiede questa canzone. Va bene, prima ci ascoltiamo però Joselito con Canzone Italiana qui su Radio Sorriso.

Era Ti amo davvero, dedicata ad Alessia da parte di Luigi di Borgovalsugana. Allora, amici, siamo giunti ai saluti. Io vi lascio, vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo domani, sempre a quest'ora, da mezzogiorno alle 14. Ciao da Tiziana e vi lascio con Edmondo Comandini questo bel tango dal titolo Tango Nuevo.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Bella stagione chiama la voglia di sport, voci del territorio. Parliamo di Valle Ogra League, programmata dalla 19 al 28 giugno. In collegamento telefonico con noi c'è l'organizzatore Alessandro Pasquariello, benvenuto.
15: Buongiorno. Allora, intanto l'evento appunto nasce per dare l'opportunità a tutte le persone appunto del territorio di partecipare a un evento sportivo. In sostanza noi abbiamo preso ispirazione dall'omonima Kings League, che è un torneo che appunto sta popolando tra noi giovani. Chiaramente per partecipare a questa comunque competizione ci vogliono delle caratteristiche importanti e dei nomi importanti, e quindi l'idea nasce proprio di dare l'opportunità a chi anche del territorio di partecipare a un po' una mini Kings League, anche se l'abbiamo chiamato appunto Valle Eugra League, perché è nel territorio dell'Eugra, che è appunto il nostro territorio nella parte di Schio, e lo faremo a Marano, ecco, per intenderci.
14: Un'occasione unica dal 19 al 28 giugno, Valle Ogra League, non mancate. Io ringrazio l'organizzatore Alessandro Pasquariello, grazie.
15: Grazie mille, buona giornata a tutti.
16: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, eccoci insieme. Ben ritrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero e buona settimana. Con il nostro quotidiano viaggio musicale di oltre il liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. E naturalmente immancabile e doveroso, come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene, siamo a metà giugno, ci siamo, voi ci siete. Allora ragazzi, dai, partiamo, fuoco alle polveri, vai. Le nuove canzoni con protagonista Michele Ranieri, Mi sono innamorato di te. Buon pomeriggio sorrisini, buona settimana con il sorriso e buona musica.

Mi sono innamorato di te. Con le nuove canzoni di Michele Ranieri, il nuovo lavoro Senza te. Buon pomeriggio, buona settimana, cari sorrisini, da Claudio Prospero. E la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente.

E fischiettando si balla pure il Fox, la magia della musica. Walter Losi, la cumbia ragazzi, protagonista, e Omar Lambertini, se stiamo insieme.

con questa cumbia Se stiamo insieme, un successo fra i tanti di Riccardo Cocciante, con il quale aveva vinto anche il Festival di Sanremo. La Kizomba con Sonia Mori, un ritmo lento.

Sonia Mori, la Kizomba, ritmo lento. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, belli, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, foste mai interessati. Non è Manhattan, non sono gli Hamptons e nemmeno Palm Beach. Il rifugio più prezioso di Michael Kors si nasconde tra le dune di Fire Island nello stato di New York, in una comunità così esclusiva da contare 48 abitazioni. Qui, a pochi passi dall'oceano, il noto stilista americano mette in vendita una delle proprietà che tra architettura contemporanea, privacy assoluta e atmosfere da resort di lusso è tra le più ambite mai arrivate sul mercato nell'area. Il prezzo? Beh, il prezzo, foste mai interessati, dico io, 6,25 milioni di dollari. Water Island non è una semplice località balneare, è un microcosmo esclusivo incastonato ai margini della Fire Island National Seashore, circondato da dune, vegetazione spontanea e spiagge incontaminate. Qui il lusso non si misura in ostentazione, ma in silenzio, spazio e privacy, un contesto che sembra lontano anni luce da Manhattan e che ha conquistato negli anni creativi, imprenditori e personalità in cerca di un rapporto autentico con la natura. Distribuita su due lotti contigui per una superficie complessiva di circa 1000 metri quadrati, la tenuta si trova a soli 60 metri dall'oceano e gode di una vista completamente libera sulle acque dell'Atlantico. Una posizione rara, soprattutto in un mercato immobiliare estremamente limitato come quello di Water Island, dove le opportunità di acquisto sono pochissime e le proprietà di questa dimensione quasi inesistente. Allora, ecco, io l'ho buttata lì, ripeto, foste mai interessati, che poi non mi si venga a dire ma lo sapevi, non ci hai detto nulla, ma ci mancherebbe. Il prezzo, ribadisco, di questa proprietà di Michael Kors, 6,25 milioni di euro.

insieme a Chicco della Franca, giusto per stare in tema a casa mia. Bene, allora, come sempre, cari ragazzi, cari sorrisini belli protagonisti nel nostro viaggio, nei nostri viaggi quotidiani a Radio Sorriso, protagonisti con le vostre scelte musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. È ancora primavera, è l'ultima settimana, beh, domenica saremo già al solstizio d'estate, ma intanto è ancora primavera.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: La bella stagione arriva. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con protagonista Francesca Mazzucato, Vorrei fermare il tempo, brano anche in concorso alla prossima edizione del Festival San Licio 2026.

La mazurka lungo lago, la fisa di Marco Buccio. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, da Claudio Prospero, oltre il liscio con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. In quella di Spinea, andando a salutare Claudio insieme con Genio, come una canzone. Poi il saluto a Nicole in quella di Valdagno. Un buon pomeriggio.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Sorriso.
13: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 15:01.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: È l'agenzia immobiliare di riferimento in Friuli Venezia Giulia dal 1993 e scelta da oltre 1000 famiglie per vendere la loro casa. È New Interhouse Real Estate e diamo il benvenuto al presidente Gabriele Rizzeri. Buongiorno, benvenuto.
17: Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. L'agenzia ha oltre 30 anni di esperienza. Diciamo che c'è stato anche un cambio generazionale, perché era stata aperta prima dalla mia compianta e defunta sorella, che era veramente una pioniera di questa professione. Dal 2018 tuttavia abbiamo avviato un'importante trasformazione, diventando un'azienda giovane, smart, multilingue e tecnologicamente avanzata. Oggi aiutiamo famiglie italiane e straniere a vendere ed acquistare immobili in tutta la regione. Siamo un'azienda che ha scelto di evolvere il concetto tradizionale di agenzia immobiliare, investendo in persone, tecnologia ed organizzazione. Oggi lavoriamo con un team multilingue specializzato, in grado di seguire il cliente in ogni fase della compravendita. Io direi che il mercato immobiliare negli ultimi anni è profondamente cambiato e noi abbiamo deciso di cambiare insieme a lui, anche perché riteniamo che la figura dell'agente immobiliare fine se stesso del vecchio modo è ormai terminata già parecchi anni fa.
16: Io ringrazio il presidente di New Interhouse Real Estate, Gabriele Rizzeri.
17: Grazie a voi, arrivederci.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
18: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: E te lo dice Antonino.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza.
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
23: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero

naturalmente tutta la musica da ballo, ma con il sorriso, mi raccomando, per restare sempre più giovani che mai. La polca, e abbiamo piacevolmente ritrovato Morena Santa Maria, nel bene e nel male. Un tango, signori, con Matteo Tortora, una dolce speranza.

Que tengo dolce speranza. La prossima tappa del viaggio musicale odierno ci porta in quella di Quinto Vicentino, andando a salutare Franco con protagonista Gianni Dego, bar di mezzanotte. Poi si va a Riese Valla salutando Gabri, protagonista, a seguire Roger, la voce del sole dentro di me.

d'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare,

prossima tappa musicale ci porta in quella di Campo San Piero, Padova, andando a salutare Anna con gli Stornelli a Sanremo insieme a Marianna Lanteri e Matteo Bensi. Poi a seguire a Cavarzare, salutando Renzo con

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Ciao! Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica.

Le canzoni sono quelle degli 883 con Valentina e Andrea Fiorentini qui su Radio Sorriso, sono le 17.38, immagino che siano le 17.38 anche a casa vostra. Se così non fosse, miei cari amici, beh, ditemi da dove ci state ascoltando, mandate un messaggino. Salutiamo Armando in Lussemburgo che dice: le più belle vacanze sono state per vari anni a vendere maglioni e bikini alle giovani tedesche da mio zio a Cavallino. Vi parlo degli anni 66-68, quando non serviva essere pagato. Beh, ma immagino che comunque la tua gratificazione arrivasse. Mi incuriosiscono i maglioni sulla spiaggia, ma immagino che quindi i tuoi pomeriggi estivi di quegli anni trascorressero

tra svariate bellezze al bagno, ecco, mettiamola in questi termini. Oggi si parla di pomeriggi estivi, appunto. Adesso invece è il momento del valzer. Arriva Marco Dazzi con Amo le donne.

dai, dai, dice Simona 40. Io saluto Anna che dice: lavorando in campagna una volta non c'erano i pomeriggi liberi, appunto, lo profetizzavo prima. Comunque a me piaceva molto leggere, quindi magari un librettino così durante una pausa si riusciva a sfogliare. I pomeriggi d'estate di una volta, oggi su Radio Sorriso. Saluto anche Alfonso Di Lonigo che per il suo pomeriggio odierno invece sceglie come di consueto Roberto Scaglioni con un bel valzer. E allora ti propongo, caro Alfonso, il cantarello.

0: Era Daniele Tarantino con Bella Bimba qui su Radio Sorriso, sono le 17.53. Cosa vuol dire? Vuol dire che è arrivato Luca a proposito di bei bimbi. Ciao bel bimbo.
1: Un bimbone, direi.
0: Vabbè, sei dimagrito.
1: E quindi
0: sono
1: ringiovanito anche.
0: Giovane, certo.
1: Ah, ti ringrazio. Prima cos'ero, Nanna?
0: No,
1: invecchiato.
0: Sono proprio un ragazzino.
1: Cioè, mi mantengo bene.
0: Come grazie. Stai, Luca? Sei in forma?
1: Molto bene, è iniziata bene la settimana, tutto regolare, tutto a posto, pronti e carichi.
0: E allora,
1: tutto
0: ragazzi,
1: bene?
0: Io sì, benissimo.
1: Ho visto un sacco di attività del tuo weekend.
0: Ho avuto un weekend un po' birichino. Al di sopra delle mie possibilità, diciamo, mettiamolo in questi termini, non andiamo nel dettaglio, ma.
1: Mi sono
0: dimenticata di truccarmi oggi, ho anche la trasmissione in TV più tardi, mi sono dimenticata di truccarmi.
1: Ma sei splendida, sei.
0: Grazie.
1: Te lo dico sempre, ogni volta dici che devi truccarti.
0: Ma in realtà così perché ho l'occhio bovino, devo mettere un po' di matita, un po' di mascara.
1: Ma secondo me no, vai benissimo così.
0: Adesso ci pensiamo. Comunque, miei cari, noi ci risentiamo domani ore 14, 16 e 30, scusate, non 14, 16 e 30. Oppa. Vedi, è stato un weekend difficoltoso. Vi lascio in compagnia di Luca e vi aspetto su Sorriso TV alle 20.30. Mi raccomando, puntuali. Adesso arriva Paolo Bertoli con un bel mambo, ma penso un po', Tecchiero Mambo, per salutarci con un po' di brio. Un bacione a tutti voi. Ciao! Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%, ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Gruppi parrocchiali. Centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Sorriso,
10: un numero che sorride sempre. 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
11: Sono le 18:00.
12: L'ora esatta è stata offerta da:
13: il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Ai Viani il vertice del G7 si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz. Una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde. In serata dalle 21 c'è Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
19: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
22: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sorriso!
11: Momento di cocktail di sera.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per il brano del mese, concerto per voi. Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Cari sorrisini, ben ritrovati, e anche Mary Rinaldi, scusate. Cari sorrisini, ben ritrovati, buonasera alle 18:10 di questo lunedì 15 giugno 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Come state? Come avete iniziato la settimana? Ma soprattutto l'argomento del giorno. Beh, oggi vi chiediamo come passavate i pomeriggi d'estate quando non c'erano i cellulari e internet, perché sappiamo che ormai oggigiorno i cellulari ci distraggono parecchio, anche nei momenti in cui potremmo essere un po' tranquilli, rilassati, e siamo lì che magari guardiamo i social, messaggiamo, e quindi la mente è sempre un po' impegnata, ecco. Beh, io sicuramente quando non c'erano i cellulari ed internet ero giovincello, quindi passavo le mie giornate a giocare con gli amici o a pallone o nella casetta di legno fatta dal nonno, e poi vabbè, le vacanze, insomma, ecco. Sentivo prima che c'era qualcuno che andava in colonia. Beh, anch'io ho avuto il piacere di partecipare durante l'estate a delle belle colonie, quindi estive in montagna. Quindi bei ricordi davvero, e i cellulari non c'erano, si chiamava a casa ancora con sulla cabina telefonica, ecco, e si diceva tutto bene, qui la vacanza continua bene, speriamo non finisca, perché mi divertivo molto. Dai, raccontatemi la vostra al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681, io vi aspetto con i vostri commenti riguardo appunto l'argomento del giorno, ma soprattutto anche per quanto riguarda le vostre richieste musicali, come ha fatto il nostro carissimo amico Elvio da Postioma, che vuole dedicare all'amica Sonia questo bel moderato Ovunque Sarai, interpretato da Marianna Lanteri. Ciao Elvio e ciao Sonia.

Veneti in festa, questo bel brano folk, Artemio Alpino Astemio, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Maria Grazia da Verona che mi ha richiesto questo brano telefonando allo 0423 736 680. Grazie mille Maria Grazia, un po' mi hai anche pensato, perché io sono alpino e sono anche astemio, ecco, quindi andrei molto d'accordo con Artemio. Una buona serata ancora, ma continuiamo con la bella musica e soprattutto continuiamo con le belle novità di questo 2026, la voce di Michele Ranieri con Tuo per sempre, questo bel terzinato.

Graziano Cianni con Melodica Follia. È proprio Graziano Cianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi appunto Rapsodia, sarà presente il 26 di giugno, venerdì 26 giugno dalle ore 21 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, dove si balla con la musica delle grandi orchestre, con l'animazione di Alex Tiziana e Massimiliano. Super ospiti Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, con la loro ultima hit Dillo alla Luna. E poi, come vi ho detto poc'anzi, Graziano Cianni sarà anche lui presente in questa fantastica serata. Ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Prestige e a disposizione un'area drink e food, e l'ingresso vi ricordo che è libero, quindi segnatevi questo appuntamento imperdibile, perché inizia l'estate e si torna a ballare con Radio Sorriso e il Sorriso in piazza proprio al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, venerdì 26 giugno dalle ore 21, non mancate. E adesso un bel foxtrot, Pisellino, Angelo Caravaggio, e noi ci risentiamo tra pochissimo. Fermi lì e non vi muovete.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.

0: Acoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E rientriamo in diretta con questo nuovo brano folk delle nostre valli. Si aspetta l'estate. Beh, ormai manca poco, Manca poco, manca poco. E noi continuiamo con i vostri messaggini al 345-4845-663. E vado a salutare Mariella da Gorizia, che in merito all'argomento del giorno, come passavate i pomeriggi d'estate quando non c'erano i cellulari ed internet, lei mi scrive: io, come tanti ragazzi, andavamo a giocare in cortile, oppure se il tempo era piovoso c'erano i giochi da tavolo tipo non t'arrabbiare o le carte dell'uomo nero. Il brutto era che ci si dimenticava proprio dell'orologio, ad un certo punto la mamma diceva è ora di cena e ci disturbava sempre sul più bello, qualsiasi cosa facessimo di divertente. E al piacere di ascoltare Mariella al prossimo brano, un bel merengue, Roberta Cappelletti con La Cura. Ti saluto Mariella e grazie per aver condiviso questo bel pensiero. Ciao.

E abbiamo ascoltato Mi Amor Walter Losi, questa bella novità 2026, e continuiamo, alziamo un po' il ritmo, una bella dance sempre da San Liscio 2026, fuori di testa, Luca Bergamini.

Marco Tonelli con Virginia, sempre qui su Radio Sorriso, ed è arrivato il momento dei miei saluti, sorrisini cari. Vi ricordo che subito dopo di me ci sarà Alex con Sorriso Grandi Firme, e stasera in TV a partire dalle ore 23, dalle ore 20:30, scusate, a gentile richiesta con Carlotta, l'appuntamento naturalmente televisivo su Sorriso TV. Io vi saluto, vi auguro una buona cena, una buona serata, soprattutto una buona settimana davvero di cuore, e ci sentiamo presto come sempre. Fate i bravi ma non troppo, e vi lascio con una bella polca romagnola, Veila e Giuseppe Spinelli, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao sorrisini.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 19:59.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Da segnalare però la possibilità di qualche temporale tra Dolomiti e zone pedemontane, in parziale sconfinamento fin verso le pianure, e anche sul Cuneese la possibilità di qualche piovasco. Domani sarà una giornata all'insegna del sole, salvo sempre per qualche locale disturbo sull'arco alpino nelle ore pomeridiane. Massime intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annuncio.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: È mezzanotte e due minuti.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Banco Veneto, Resana e Piombino.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: È 1:00.
2: Ben ritrovati con l'informazione. È prevista per venerdì prossimo a Ginevra la cerimonia ufficiale per la firma tra Stati Uniti e Iran del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti, estendendosi esplicitamente anche al teatro bellico del Libano. Intanto volano le borse di tutto il mondo e il prezzo del petrolio crolla. Regno Unito, Italia, Germania e Francia affermano che collaboreranno strettamente con gli Stati Uniti, l'Iran e i partner regionali e intanto si dichiarano pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che ai minori di 16 anni verrà vietato l'accesso a tutte le principali app di social media. Rendono i bambini infelici, ha affermato Starmer, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e auspica che il testo possa diventare legge entro la prossima primavera. Scatta l'ora X per gli esami di maturità. 3 giorni agli iscritti e cresce l'attesa per 527.000 candidati. Giovedì 18 si inizia con lo scritto di italiano. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: sorriso by night. La notte ti sogna.
1: Ed ora una bella baciata.
2: One, two, one, two, three.

Oceano. Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono 2:01.
2: Ben ritrovati a questo appuntamento notturno con l'informazione in pillole. Donald Trump annuncia c'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì prossimo in Svizzera, poi riaprirà anche lo stretto di Hormuz. I leader dell'Unione Europea si impegnano intanto per lo sminamento dello stretto. Si è conclusa l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Roberto Vannacci fa discutere col suo no al femminicidio come reato distinto.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce.
2: La Svizzera potrà avere più di 10 milioni di abitanti. È stato bocciato il referendum della destra. La proposta, intitolata No a una Svizzera da 10 milioni, è stata respinta dalla maggioranza al referendum e dal 54,8% dei votanti. Termina qui questo flash di notizie della notte, il prossimo tra un'ora.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso.